0: tvoja ljubljena djeca, okupljeni smo pred tobom. Ponovno se odazivajući tvome pozivu, radosna i otvorena srca u ovom šestom danu naše devetnice. Dolazimo ti s toliko topline i ljubavi, tražeći utočište u tvom majčinskom srcu koje nas uvijek prima i razumije. Blažena majko, ti si savršeno ljubila gospodina. Zagovaraj nas danas da ga možemo ljubiti baš onako kako si ga ti ljubila. Pogledaj na naše živote, naše obitelji i naš svijet. Gdje je tjeskoba, donesi svoj mir. Gdje je rat, donesi mir. Okupi sve ljude danas, majko, da svi mi budemo uistinu ujedinjeni u tvome sinu. Stavljamo dubinu naših srdaca u tvoje srce, uzdajući se da ćeš ih prikazati Isusu, kralju mira. Gospodine, čujemo tvoje riječi svetog pisma. Ljubi gospodina Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim i svom snagom svojom. Ispuni nas svojim duhom svetim, kako nas i Gospa poziva da te slavimo svim svojim srcem i da te ljubimo svim svojim srcem. Otvori nam oči i srca, gospodine, da možemo živjeti za tebe, proslavljati te i biti dostojni vidjeti puninu tvoje božanske slave. Neka sve što govorimo i činimo odražava sjaj tvoje slave, jer želimo samo proslavljati tvoje sveto ime zbog tvoje beskrajne dobrote. Isuse, volimo te, Isuse, ljubimo te. Kraljice mira,
1: molim vas.
2: Dearest Mother, our sweet Queen of Peace, united in prayer as your loving children, we are gathered before you, responding to your call again with joyful and open hearts on this sixth day of our novena. We come to you with so much warmth and love, seeking refuge in your motherly heart, which always welcomes and understands us. Blessed Mother, you love the Lord perfectly. Intercede for us today, so we may love him just as you did. Look upon our lives, our families, and our world. Where there is anxiety, bring your calm. Where there is war, bring peace. Bring all people together today, Mother, so that we all may be truly united in your Son. We place the depths of our hearts into your heart, trusting you to present them to Jesus, the Prince of Peace. Lord, we hear your words from the Scripture. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Fill us with your Holy Spirit, as Our Lady asks us to glorify you with all our heart, and to love you with all our heart. Open our eyes and hearts, Lord, so that we may live for you, glorify you, and be worthy to see the fullness of your divine glory. Let everything we say and do reflect the splendor of your glory. For we desire only to praise your holy name for your endless goodness. We love you, Jesus. Our Lady, Queen of Peace.
3: Carissima Madre, Regina della Pace, uniti nella preghiera come tuoi figli amorevoli, siamo raccolti davanti a te, rispondendo ancora una volta al tuo invito con cuori gioiosi e aperti in questo sesto giorno della novena. Veniamo a te con tanto affetto e amore, cercando rifugio nel tuo cuore materno, che sempre ci accoglie e ci comprende. Madre benedetta, tu hai amato il Signore in modo perfetto. Intercedi oggi per noi, affinché possiamo amarlo come lo hai amato tu. Guarda alle nostre vite e alle nostre famiglie e al nostro mondo intero. Dove c'è ansia, porta la tua serenità. Dove c'è guerra, porta la pace. Riunisci oggi tutti i popoli, Madre, affinché possiamo essere veramente uniti nel tuo Figlio. Affidiamo le profondità dei nostri cuori al tuo cuore, confidando che tu rappresenti Gesù, il Principe della Pace. Signore, ascoltiamo le tue parole nella Sacra Scrittura. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima,

0: Teach us to thank Jesus with joyful hearts for our lives, exactly as you did.
1: Nel quarto mistero glorioso contempliamo l'Assunzione di Maria. Preghiamo con profonda gratitudine per lodare con gioia il Signore per il dono della nostra vita. Messaggio: che la vostra preghiera sia un incontro gioioso con il Signore. Lodate Dio, cari figli, e siate testimoni vivi del suo amore in questo mondo senza pace. Maria, la tua vita è stata un perfetto canto di lode. Insegnaci a ringraziare Gesù con cuori gioiosi per la nostra vita, proprio come hai fatto tu.
0: Nel quarto misterio glorioso contemplamos la Asunción de la Virgen María. Oremos con profunda gratitud para alabar con la alegría al Señor por el don de nuestra vida. Que vuestra oración sea un encuentro gozoso con el Señor. Alaben a Dios, queridos hijos, y sean testigos vivos de su amor en este mundo sin paz. María, tu vida fue un perfecto canto de alabanza. Enséñanos a dar gracias a Jesús con corazones alegres por nuestras vidas, exactamente como tú lo hiciste.
2: Czwarta tajemnica, Niebowzięcie Maryi. Módlmy się z głęboką wdzięcznością, aby radośnie wielbić Pana darem naszego życia, z orędzia Matki Bożej. Niech wasza modlitwa będzie radosnym spotkaniem z Panem. Chwalcie Boga, dzieci moje, i bądźcie żywymi świadkami Jego miłości w tym niespokojnym świecie. Maryjo, Twoje życie było doskonałą pieśnią uwielbienia. Naucz nas dziękować Jezusowi radosnym sercem za nasze życie, tak jak Ty to czyniłaś.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Chleb nasz svagdanji daj nam danas i odpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia.

0: Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Sveta Mario, Mãe Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente i bisognosi della tua misericordia. Maria, regina della pace,
2: prega per noi peccatori,

0: Eto, slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je važna Djevica Marija okrunjena kraljicom neba i zemlje. Molimo da častimo Gospu kao kraljicu neba i zemlje koja ima udio u vječnoj Božjoj slavi. Gospa kaže, odlučite se za novi početak, početak iskrene ljubavi prema samome Bogu. Stavite presveto oltarsko sakrament klanjanje u središte svojih života. Kada se klanjate mome sinu, vi primate milosti koje vas preobražavaju i daju vam snagu za svjedočenje. Marijo, kraljice neba i zemlje, ti savršeno kraljuješ u Božjoj slavi. Pomozi nam slaviti njegovo sveto ime i klanjati mu se točno onako kako ti to činiš.
1: The third glorious mystery, the coronation of the Blessed Virgin Mary as the Queen of Heaven and Earth. We pray to honor Our Lady as the Queen of Heaven and Earth, sharing in the eternal glory of God. Our Lady said in one of her messages, decide for a new beginning, a beginning of sincere love of God Himself. Put holy adoration in the center of your life. When you adore My Son, you receive graces that transform you and give you the strength to witness. Mary, our Queen of Heaven and Earth, you reign perfectly in the glory of God. Help us to praise His holy name and adore Him exactly the way you do.
2: Nel quinto mistero glorioso contempliamo l'incoronazione di Maria. Preghiamo per onorare la Madonna come regina del cielo e della terra. Partecipi alla gloria eterna di Dio. Messaggio. Decidete di avere un inizio di amore sincero verso Dio stesso. Mettete l'adorazione eucaristica al centro delle vostre vite.

0: during the moment of the apparition, when Our Lady came, as always, Our Lady says, "Praise be to Jesus," and we respond, "Always we praise Jesus and Mary." So that's how our encounter started tonight. Our Lady smiled. Then she stayed in the silence. And during the time of her being in the silence, I said to Our Lady and recommended to her all of our intentions, all of the people who are recommended in our prayer, who are spiritually connected with us in a prayer. In a special way, we pray for all those who are sick. I ask Our Lady, as always, to intercede before her Son Jesus for peace, for the peace in our hearts, for the peace in our families, and for the peace in the whole world. Our Lady extended her hands, she watched us all, and she prayed again in her motherly language, Aramaic, for a long time. Our Lady said that these next 3 days we spend in prayer, in thanksgiving, and in fasting. In thanksgiving to God for all that He's giving to us through her. Our Lady blessed us all with the sign of a cross, and she said, "We're going to see each other again tomorrow at the same place, at the same time."
1: Durante il momento dell'apparizione, quando la Madonna è apparsa,
2: ha detto: "Sia lodato Gesù Cristo."
1: E io ho risposto: "Sempre sia lodato Gesù e Maria."
2: E ho cominciato a raccomandare la Madonna.
1: Dopodiché c'è stato un momento di silenzio.
2: E ho cominciato a raccomandare alla Madonna
1: tutte le nostre intenzioni,
2: tutti i malati che sono nell'anima e nel corpo,
1: tutti i malati sia nell'anima che nel corpo e nella mente, e tutti coloro che spiritualmente sono stati e sono collegati con noi. Dopodiché ho chiesto alla Madonna di intercedere davanti a suo figlio Gesù per la pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nel mondo intero. La Madonna ha steso le mani su tutti noi e ci ha guardato e ha pregato nella sua lingua materna, l'aramaico, per molto tempo.
2: E ha chiesto che questi giorni, questi 3 giorni, questo primo, sia tempo di ringraziamento.
1: Poi ha chiesto che questi 3 giorni che verranno a seguire siano un tempo di ringraziamento, di preghiera, rinunce e digiuno. Un ringraziamento a Dio per tutto ciò che ha fatto attraverso lei. Infine ci ha benedetto tutti col segno della croce e ha detto: "Ci vediamo domani nello stesso posto, nella stessa ora." Ed è andata in cielo.

0: la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, desciendan sobre cada uno de nosotros y permanezcan esta noche y para siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
1: Požehnání všemohoucího Boha, ať se šle na vás, ochranu Panny Marie, její lásky péče, ať vás provází na všech cestách, v míru a v pokoji vašich srdcí proměňuje, aby bylo naplněno Duchem Svatým, čistotou, láskou a radostí. Požehnej a sešli své milosti všemohoucí a milující Otec i Syn i Duch Svatý.
2: Amen.
3: English, we make English. English, no. We make, we do. German, yes.
4: Segne die Leute, die hier sind. Segne, dass sie gut nach Hause kommen. Liebe Gott, segne alles mit guter Gesundheit. Wir segne euch, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
2: Amen.
3: Italiano.
5: Italiano.
1: Sacerdote italiano.
6: Ti ringraziamo, Signore, e la tua mamma, nostra madre. Ti ringraziamo per questo incontro. Ti ringraziamo per questi fratelli qui presenti e perché la tua mamma sempre sta con noi nel nostro cuore. Io ringrazio il Signore e la Maria Santissima per i miei 40 anni di sacerdozio. Io ringrazio alla Madonna perché ha pregato anche per Colombia. Oggi ci giochiamo che in Colombia ci sia la pace e la vera fede. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo
6: Spirito. Dio Onnipotente, Padre, Figlio, e Spirito Santo, scenda su di voi e su di voi rimanga sempre.
2: Amen.
6: Santa notte.
3: Santa notte. Italiano.
7: L'ha appena fatta.
3: Appena fatta.
8: Maria,
9: Mother Mary, and may all the priests join me to bless all of us, all the people in this world. The Lord be with you and with your spirit. And may Almighty God bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
10: Amen. Ducha Świętego, Jezusa, dla Waszych bliskich, pozostanie z Wami na zawsze.
2: Amen.
10: Niech nam błogosławi i sprzyja na synem swoim, Panna Maryja.
2: Amen.
3: Rysztaj Maryja, dochodzimy na naszym pokoju. Pochodzimy do Niego. Boże, mogę.
11: Dali ma niego doktora tu.
3: Ma jego.
11: Zadrodzie prekipa.
12: We have a doctor.
13: He might have such a
12: statue, please.
14: I have no.
3: Cantiamo.